se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per mano.

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo,